0: Ma me hit is glai le pusse. Mala così smano dai fa una airplane mode.
1: Dai no.
0: Ma la naremo sa.
1: Ori.
0: Vis kak vis.
1: Mal.
0: Okay.
2: I love you babe.